0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: Vince il più stronzo.
1: E sono anni che vi sento, passa come il vento, la moda che vi fa cantare in questa corsa contro il tempo.

0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Yes, ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
2: È

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Sono le 3 e 30 minuti.
4: Now hear this. It comes a time when everyone live that you need a little relaxation, you know? Ready? Listen to this show.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Desolato, ma più che desolato, è incazzato. Quando vedo che la gente si uccide, lo dicevo 50 anni fa e lo ripeto ora, ancora, che forse è la volta buona, che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina, altre forme d'amore, forse un po' più di grinta, perché ci alzi via tutti, invoglioni, cantanti, c'è noi.

capire che non c'è un ideale. Problemi totali. Ma io sono al mare. Ho detto che sono al mare. Problemi del figlio del grande fratello. Problemi per quelli che c'è solo quello. Problemi di notte del grande amatore. Problemi di sporco, anzi di unto. Però del signore.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

Grazie. Grazie, grazie a tutti voi.

0: Sono le 4 e 32 minuti.
1: Ricordo le tue ultime parole. Aspetta che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno buio e tetro.

La quarantena, sai, è come il Veneto. Spegne i focolai piccoli, ma può accenderne di grandi. Come quello che arde nel mio cuore. Lui non resta a casa. Il mio cuore va per le

0: mattina è la tua giornata fortunata. Sai cos'è un toy boy?
1: 1, 2, 3, 4!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce.
6: Radio La Voce.
7: Radio La Voce.

Ma dove sei? Sono mesi che sto digerendo una lettera che avrei voluto averti letto in tempo. E ti chiedo scusa se ti sto cantando e non scrivendo, ma la musica è la lingua con cui parlo meglio. Vorrei un mondo più sincero con meno confini, invece di una società modello, telefono senza fili. È un mondo che funziona come il gioco della sedia, ognuno pensa al suo posto e gli altri giù per terra. Vorrei

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Cosa vuoi che sia?

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
2: Baby K. Marrakesh. Sì. Oro in vista, cristal nel bicchiere. Egoista e tu che ne sai di me?
0: Non lo... Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
2: Baby K. Marrakesh. Sì. Oro in vista, cristal.

ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi

0: Sono le 6:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 8 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: La radio, la musica, emozioni forti.
4: Con radio, sei anche tu dei nostri.
5: Radio La Voce.

0: informazione,
1: informazione,
0: news,
1: informazione,
0: locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata, ragazzino poco, e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 6 ottobre, che apriamo con San Vito, dove ieri mattina, nella nuova e accogliente sala multifunzionale di via Fontana Iri, è stato presentato il piano di pronto intervento sociale del PLUS, Sara Busgerri. Alla presenza degli amministratori dei comuni che fanno parte del piano locale unitario dei servizi alla persona e degli operatori e tecnici degli enti coinvolti. Si tratta di un passaggio importante nella costruzione di una rete territoriale capace di intervenire tempestivamente quando una persona o un nucleo familiare si trova improvvisamente ad affrontare una situazione di grave difficoltà. L'obiettivo del pronto intervento sociale è infatti quello di non lasciare senza risposta chi vive un'emergenza, garantendo ascolto, accoglienza, orientamento e assistenza attraverso un sistema organizzato e coordinato tra i diversi soggetti istituzionali e sociali presenti nel territorio. Il servizio nasce per affrontare quelle situazioni nelle quali non è possibile attendere i normali tempi di accesso ai servizi sociali e nelle quali è necessario intervenire rapidamente per mettere in sicurezza la persona e individuare una prima risposta al bisogno. Il pronto intervento sociale potrà essere attivato, in particolare in presenza di situazioni di abbandono, violenza, allontanamento dal nucleo familiare, povertà estrema, grave marginalità, eventi traumatici o calamitosi e più in generale, ogni qualvolta si presenti una condizione di emergenza sociale che richieda un intervento immediato. Il servizio sarà operativo nei comuni di Armungia, Vallau, Castiadas, Muravera, San Nicolo Gerrei, San Vito, Sirius, Villa Puzzo, Villa Salto e Villa Simius. Il servizio garantisce ascolto, accoglienza e assistenza 24 ore su 24 anche nei giorni festivi. Per richiedere l'intervento è necessario telefonare al numero 070 0952 252. Si è insediato il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di San Vito, chiamato a dirigere la sicurezza pubblica e la presenza territoriale in tutto il Sagabus e in parte del Gerrei. Il capitano Edoardo Quaglino ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di San Vito, succedendo al capitano Pasquale Striano, destinato in Emilia-Romagna. Per il nuovo comandante si tratta di un incarico di primaria responsabilità in un territorio caratterizzato da specifiche esigenze di prevenzione e controllo, in cui metterà a frutto la diversificata esperienza professionale acquisita nel corso della sua carriera. Il capitano Quaglino è stato ricevuto dal comandante della Legione Carabinieri Sardegna, generale di Brigata Francesco Rizzo, e dal comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, generale di Brigata Luigi Grasso, che gli hanno rivolto i migliori auguri di buon lavoro per i complessi e stimolanti i compiti che lo attendono, sottolineando l'importanza strategica della vicinanza al cittadino, della tutela della legalità e della collaborazione con le istituzioni locali e le comunità del territorio. Il nuovo comandante ha espresso profonda gratitudine per la fiducia accolta dall'arma, confermando il massimo impegno nel garantire la sicurezza, la presenza capillare delle stazioni carabinieri e la continuità dell'azione di contrasto ad ogni forma di illegalità. Il prossimo venerdì 9 ottobre alle ore 17 presso la sala consigliare professor Piero Lodo del comune di Muravera si terrà un importante incontro dedicato al futuro e alla valorizzazione della produzione agrumicola. All'incontro, al quale sono invitati tutti gli agrumicoltori del territorio, parteciperanno Salvatore Lotta, direttore commerciale dell'Orto di Eleonora, società cooperativa agrumicola campidanese, la più importante organizzazione di produttori agricoli della Sardegna, leader nel settore ortofrutticolo dell'isola, e gli assessori all'agricoltura dei comuni del Sagabus. L'incontro sarà un'opportunità di confronto e crescita per creare sinergie e dare nuovo impulso al comparto agricolo locale. Il comune di Muravera, grazie all'impegno delle operatrici della biblioteca comunale con il supporto organizzativo di SUIA, la società che lavora nel settore della gestione degli uffici di lingua sarda, cultura, turismo, arte, archeologia, editoria, ricerca, consulenza e formazione, propone il laboratorio di telaio Filai, e biblioteca comunale con il supporto organizzativo di SUIA, la società che lavora nel settore della gestione degli uffici di lingua sarda, cultura, turismo, arte, archeologia, editoria, ricerca.

0: il percorso completo della materia prima al prodotto finito. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Nubi in progressivo aumento, con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio. Schiarite in serata, i venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione nord-est, il mare sarà mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News.
2: Informazione.
1: Locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare. Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore, e ora so restare.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: ragazzo, sorriso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli.

Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te era vero.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 6 ottobre, che apriamo con San Vito, dove ieri mattina, nella nuova e accogliente sala multifunzionale di via Fontana Iri, è stato presentato il piano di pronto intervento sociale del PLUS, Sara Busgerri. Alla presenza degli amministratori dei comuni che fanno parte del piano locale unitario dei servizi alla persona e degli operatori e tecnici degli enti coinvolti. Si tratta di un passaggio importante nella costruzione di una rete territoriale capace di intervenire tempestivamente quando una persona o un nucleo familiare si trova improvvisamente ad affrontare una situazione di grave difficoltà. L'obiettivo del pronto intervento sociale è infatti quello di non lasciare senza risposta chi vive un'emergenza, garantendo ascolto, accoglienza, orientamento e assistenza attraverso un sistema organizzato e coordinato tra i diversi soggetti istituzionali e sociali presenti nel territorio. Il servizio nasce per affrontare quelle situazioni nelle quali non è possibile attendere i normali tempi di accesso ai servizi sociali e nelle quali è necessario intervenire rapidamente per mettere in sicurezza la persona e individuare una prima risposta al bisogno. Il pronto intervento sociale potrà essere attivato, in particolare in presenza di situazioni di abbandono, violenza, allontanamento dal nucleo familiare, povertà estrema, grave marginalità, eventi traumatici o calamitosi e più in generale, ogni qualvolta si presenti una condizione di emergenza sociale che richieda un intervento immediato. Il servizio sarà operativo nei comuni di Armungia, Vallau, Castiadas, Muravera, San Nicolo Gerrei, San Vito, Sirius, Villa Puzzo, Villa Salto e Villa Sinius. Il servizio garantisce ascolto, accoglienza e assistenza 24 ore su 24 anche nei giorni festivi. Per richiedere l'intervento è necessario telefonare al numero 070 0952 252. Si è insediato il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di San Vito, chiamato a dirigere la sicurezza pubblica e la presenza territoriale in tutto il Sagabus e in parte del Gerrei. Il capitano Edoardo Quaglino ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di San Vito, succedendo al capitano Pasquale Striano, destinato in Emilia Romagna. Per il nuovo comandante si tratta di un incarico di primaria responsabilità in un territorio caratterizzato da specifiche esigenze di prevenzione e controllo in cui metterà a frutto la diversificata esperienza professionale acquisita nel corso della sua carriera. Il capitano Quaglino è stato ricevuto dal comandante della Legione Carabinieri Sardegna, generale di Brigata Francesco Rizzo, e dal comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, generale di Brigata Luigi Grasso, che gli hanno rivolto i migliori auguri di buon lavoro per i complessi e stimolanti compiti che lo attendono, sottolineando l'importanza strategica della vicinanza al cittadino, della tutela della legalità e della collaborazione con le istituzioni locali e le comunità del territorio. Il nuovo comandante ha espresso profonda gratitudine per la fiducia accolta dall'arma, confermando il massimo impegno nel garantire la sicurezza, la presenza capillare delle stazioni carabinieri e la continuità dell'azione di contrasto ad ogni forma di illegalità. Il prossimo venerdì 9 ottobre alle ore 17 presso la sala consigliare professor Piero Lodo del comune di Muravera si terrà un importante incontro dedicato al futuro e alla valorizzazione della produzione agrumicola. All'incontro al quale sono invitati tutti gli agrumicoltori del territorio parteciperanno Salvatore Lotta, direttore commerciale dell'Orto di Eleonora, società cooperativa agrumicola campidanese, la più importante organizzazione di produttori agricoli della Sardegna, leader nel settore ortofrutticolo dell'isola, e gli assessori all'agricoltura dei comuni del Sagabus. L'incontro sarà un'opportunità di confronto e crescita per creare sinergie e dare nuovo impulso al comparto agricolo locale. Il comune di Muravera, grazie all'impegno delle operatrici della biblioteca comunale con il supporto organizzativo di SUIA, la società che lavora nel settore della gestione degli uffici di lingua sarda, cultura, turismo, arte, archeologia, editoria, ricerca, consulenza e formazione, propone il laboratorio di telaio, filai e tessi. L'iniziativa è realizzata attraverso i fondi dedicati alla tutela della lingua sarda, legge 482/99 e legge regionale 22/18, ottenuti lo scorso anno grazie al lavoro di programmazione degli uffici comunali. Il primo appuntamento del laboratorio filai e tessi per adulti e bambini è programmato per domani, mercoledì 7 ottobre, alle ore 16, presso la biblioteca comunale. L'attività prevede la filatura a mano, la tessitura a mano sul telaio, le tecniche principali per la lavorazione della lana e il percorso completo della materia prima al prodotto finito. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Nubi in progressivo aumento, con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio. Schiarite in serata, i venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione nord-est, il mare sarà mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione,
1: informazione,
0: news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

di Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di Terre di Mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante Pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Chi si o mare? Perché non dà niente, o sai che devo mare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: You ready, Boots? Start walking.

volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti?

detto tu che questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

0: Com'è?
1: È mezzogiorno.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 6 ottobre, che apriamo con San Vito, dove ieri mattina, nella nuova e accogliente sala multifunzionale di via Fontana Iri, è stato presentato il piano di pronto intervento sociale del PLUS, Sara Busgerri. Alla presenza degli amministratori dei comuni che fanno parte del piano locale unitario dei servizi alla persona e degli operatori e tecnici degli enti coinvolti. Si tratta di un passaggio importante nella costruzione di una rete territoriale capace di intervenire tempestivamente quando una persona o un nucleo familiare si trova improvvisamente ad affrontare una situazione di grave difficoltà. L'obiettivo del pronto intervento sociale è infatti quello di non lasciare senza risposta chi vive un'emergenza, garantendo ascolto, accoglienza, orientamento e assistenza attraverso un sistema organizzato e coordinato tra i diversi soggetti istituzionali e sociali presenti nel territorio. Il servizio nasce per affrontare quelle situazioni nelle quali non è possibile attendere i normali tempi di accesso ai servizi sociali e nelle quali è necessario intervenire rapidamente per mettere in sicurezza la persona e individuare una prima risposta al bisogno. Il pronto intervento sociale potrà essere attivato, in particolare in presenza di situazioni di abbandono, violenza, allontanamento dal nucleo familiare, povertà estrema, grave marginalità, eventi traumatici o calamitosi e più in generale, ogni qualvolta si presenti una condizione di emergenza sociale che richieda un intervento immediato. Il servizio sarà operativo nei comuni di Armungia, Vallau, Castiadas, Muravera, San Nicolo Gerrei, San Vito, Sirius, Villa Puzzo, Villa Salto e Villa Simius. Il servizio garantisce ascolto, accoglienza e assistenza 24 ore su 24 anche nei giorni festivi. Per richiedere l'intervento è necessario telefonare al numero 070 0952 252. Si è insediato il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di San Vito, chiamato a dirigere la sicurezza pubblica e la presenza territoriale in tutto il Sagabus e in parte del Gerrei. Il capitano Edoardo Quaglino ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di San Vito, succedendo al capitano Pasquale Striano, destinato in Emilia-Romagna. Per il nuovo comandante si tratta di un incarico di primaria responsabilità in un territorio caratterizzato da specifiche esigenze di prevenzione e controllo, in cui metterà a frutto la diversificata esperienza professionale acquisita nel corso della sua carriera. Il capitano Quaglino è stato ricevuto dal comandante della Legione Carabinieri di Sardegna, generale di Brigata Francesco Rizzo, e dal comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, generale di Brigata Luigi Grasso, che gli hanno rivolto i migliori auguri di buon lavoro per i complessi e stimolanti compiti che lo attendono, sottolineando l'importanza strategica della vicinanza al cittadino, della tutela della legalità e della collaborazione con le istituzioni locali e le comunità del territorio. Il nuovo comandante ha espresso profonda gratitudine per la fiducia accolta dall'arma, confermando il massimo impegno nel garantire la sicurezza, la presenza capillare delle stazioni carabinieri e la continuità dell'azione di contrasto ad ogni forma di illegalità. Il prossimo venerdì 9 ottobre alle ore 17 presso la sala consigliare professor Piero Lodo del comune di Muravera si terrà un importante incontro dedicato al futuro e alla valorizzazione della produzione agrumicola. All'incontro, al quale sono invitati tutti gli agrumicoltori del territorio, parteciperanno Salvatore Lotta, direttore commerciale dell'Orto di Eleonora, società cooperativa agrumicola campidanese, la più importante organizzazione di produttori agricoli della Sardegna, leader nel settore ortofrutticolo dell'isola, e gli assessori all'agricoltura dei comuni del Sardabus. L'incontro sarà un'opportunità di confronto e crescita per creare sinergie e dare nuovo impulso al comparto agricolo locale. Il comune di Muravera, grazie all'impegno delle operatrici della biblioteca comunale con il supporto organizzativo di SUIA, la società che lavora nel settore della gestione degli uffici di lingua sarda, cultura, turismo, arte, archeologia, editoria, ricerca, consulenza e formazione, propone il laboratorio di telaio, filai e tessi. L'iniziativa è realizzata attraverso i fondi dedicati alla tutela della lingua sarda, legge 482/99 e legge regionale 22/18, ottenuti lo scorso anno grazie al lavoro di programmazione degli uffici comunali. Il primo appuntamento del laboratorio filai e tessi per adulti e bambini è programmato per domani, mercoledì 7 ottobre, alle ore 16 presso la biblioteca comunale. L'attività prevede la filatura a mano, la tessitura a mano sul telaio, le tecniche principali per la lavorazione della lana e il percorso completo della materia prima al prodotto finito. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Jarrah. Nubi in progressivo aumento, con piogge, rovesci e anche a carattere temporalesco dal pomeriggio. Schiarite in serata, i venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione nord-est, il mare sarà mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione,
0: informazione,
1: news, informazione, locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: le 12 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Terra.
1: Sono le 13 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

professori con voti di uomini,

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 6 ottobre, che apriamo con San Vito, dove ieri mattina, nella nuova e accogliente sala multifunzionale di via Fontana Iri, è stato presentato il piano di pronto intervento sociale del PLUS, Sara Busgerri. Alla presenza degli amministratori dei comuni che fanno parte del piano locale unitario dei servizi alla persona e degli operatori e tecnici degli enti coinvolti. Si tratta di un passaggio importante nella costruzione di una rete territoriale capace di intervenire tempestivamente quando una persona o un nucleo familiare si trova improvvisamente ad affrontare una situazione di grave difficoltà. L'obiettivo del pronto intervento sociale è infatti quello di non lasciare senza risposta chi vive un'emergenza, garantendo ascolto, accoglienza, orientamento e assistenza attraverso un sistema organizzato e coordinato tra i diversi soggetti istituzionali e sociali presenti nel territorio. Il servizio nasce per affrontare quelle situazioni nelle quali non è possibile attendere i normali tempi di accesso ai servizi sociali e nelle quali è necessario intervenire rapidamente per mettere in sicurezza la persona e individuare una prima risposta al bisogno. Il pronto intervento sociale potrà essere attivato, in particolare in presenza di situazioni di abbandono, violenza, allontanamento dal nucleo familiare, povertà estrema, grave marginalità, eventi traumatici o calamitosi e più in generale, ogni qualvolta si presenti una condizione di emergenza sociale che richieda un intervento immediato. Il servizio sarà operativo nei comuni di Armungia, Vallau, Castiadas, Muravera, San Nicolo Gerrei, San Vito, Sirius, Villa Puzzo, Villa Salto e Villa Simius. Il servizio garantisce ascolto, accoglienza e assistenza 24 ore su 24 anche nei giorni festivi. Per richiedere l'intervento è necessario telefonare al numero 070 0952 252. Si è insediato il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di San Vito, chiamato a dirigere la sicurezza pubblica e la presenza territoriale in tutto il Sagabus e in parte del Gerrei. Il capitano Edoardo Quaglino ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di San Vito, succedendo al capitano Pasquale Striano, destinato in Emilia Romagna. Per il nuovo comandante si tratta di un incarico di primaria responsabilità in un territorio caratterizzato da specifiche esigenze di prevenzione e controllo in cui metterà a frutto la diversificata esperienza professionale acquisita nel corso della sua carriera. Il capitano Quaglino è stato ricevuto dal comandante della Legione Carabinieri di Sardegna, generale di Brigata Francesco Rizzo, e dal comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, generale di Brigata Luigi Grasso, che gli hanno rivolto i migliori auguri di buon lavoro per i complessi e stimolanti compiti che lo attendono, sottolineando l'importanza strategica della vicinanza al cittadino, della tutela della legalità e della collaborazione con le istituzioni locali e le comunità del territorio. Il nuovo comandante ha espresso profonda gratitudine per la fiducia accolta dall'arma, confermando il massimo impegno nel garantire la sicurezza, la presenza capillare delle stazioni carabinieri e la continuità dell'azione di contrasto ad ogni forma di illegalità. Il prossimo venerdì 9 ottobre alle ore 17 presso la sala consigliare professor Piero Lodo del comune di Muravera si terrà un importante incontro dedicato al futuro e alla valorizzazione della produzione agrumicola. All'incontro al quale sono invitati tutti gli agrumicoltori del territorio parteciperanno Salvatore Lotta, direttore commerciale dell'Orto di Eleonora, società cooperativa agrumicola campidanese, la più importante organizzazione di produttori agricoli della Sardegna, leader nel settore ortofrutticolo dell'isola, e gli assessori all'agricoltura dei comuni del Sagabus. L'incontro sarà un'opportunità di confronto e crescita per creare sinergie e dare nuovo impulso al comparto agricolo locale. Il comune di Muravera, grazie all'impegno delle operatrici della biblioteca comunale con il supporto organizzativo di SUIA, la società che lavora nel settore della gestione degli uffici di lingua sarda, cultura

0: cultura, turismo, arte, archeologia, editoria, ricerca, consulenza e formazione, propone il laboratorio di telaio, filai e tessi. L'iniziativa è realizzata attraverso i fondi dedicati alla tutela della lingua sarda, legge 482/99 e legge regionale 22/18, ottenuti lo scorso anno grazie al lavoro di programmazione degli uffici comunali. Il primo appuntamento del laboratorio Filai e Tessi per adulti e bambini è programmato per domani, mercoledì 7 ottobre, alle ore 16 presso la biblioteca comunale. L'attività prevede la filatura a mano, la tessitura a mano sul telaio, le tecniche principali per la lavorazione della lana e il percorso completo della materia prima al prodotto finito. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Nubi in progressivo aumento, con piogge, rovesci e anche a carattere temporalesco dal pomeriggio. Schiarite in serata, i venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione nord-est. Il mare sarà mosso, le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale, l'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

qual sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda la settimana che va dal 5 all'11 ottobre 2026. Vi dico subito, una classifica ricca di notizie, di sorprese naturalmente, e anche la possibilità di ascoltare dei nuovi singoli proposti dai 10 artisti che sono in questa classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade. Io direi, prima di iniziare, non possono mancare i miei saluti personali, ovvero sia un grosso abbraccio a tutti voi che siete all'ascolto dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Arrivano naturalmente anche i saluti da parte del nostro Michele, di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Direi subito di iniziare con la prima notizia. Dopo alcune settimane esce dalla top 10, quindi dai migliori 10 album dei nostri artisti italiani, Francesca Michielin con l'album Magia Bianca. E alla decima posizione troviamo Samurai J. Dall'album Amatore, in collaborazione con Saif e Vito Salamanca, ci ascoltiamo il ballatissimo Malati.

0: E alla posizione numero 9 troviamo la new entry di questa settimana, ovvero sia Sfera Ebbasta con il suo ultimo lavoro discografico dal titolo Puro Sangue. Scritto dallo stesso rapper, il brano che racconta il prezzo della fama è quello che andiamo ad ascoltare adesso dal titolo Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano anche da quelle persone che ho amato. E non vorrei essere così lontano, lontano, lontano. Sono lontano come lo è stato mio padre, lontano come il mare, a Milano d'estate. Spero Dio mi protegga e che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro. Ricordo bene

Giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

scende di 3 posizioni Ariete all'ottavo posto questa settimana. Tutti tornano a casa, anche per lei nuovo album, e con la collaborazione di Angelina Mango ci ascoltiamo Che bella vita.

0: Che bella vita.
1: Nulla cambia per quello che riguarda la settima posizione, dove ritroviamo Malika Ayane. Anche in questo caso nuovo album dal titolo Cicale. Ci ascoltiamo il brano Detto tra noi.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 5 all'11 ottobre 2026. Due posti guadagnati per Cesare Cremonini, quindi sesto posto per lui questa settimana. Anche in questo caso, nuovo lavoro dal titolo Amateur, ci ascoltiamo il singolo Paparazzi.

Ed ora alla quarta posizione, una piccola sorpresa perché perde la seconda posizione, quindi il podio, Madame, da Disincanto, Rosso come il sangue.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 5 all'11 ottobre 2026. Ed ora passiamo al podio di questa settimana. Terza posizione, guadagna un posto rispetto alla settimana scorsa, Elisa. L'album si intitola Kintsugi, ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E alla seconda posizione è un'altra sorpresa, perché perde la leadership per quello che riguarda la prima posizione dell'Italia Hit Parade. Lo ritroviamo al secondo posto, posto d'onore per Ultimo, Il giorno che aspettavo, e ci ascoltiamo invece il brano Tutto.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade settimana dal 5 all'11 ottobre 2026, facciamo il riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Samurai J con Amatore. Nono posto New Entry, Sfera Ebbasta con Puro Sangue. Ottava posizione per Ariete, Tutti Tornano a Casa. Settimo posto per Malika Ayane con l'album Cicale. Sesta posizione per Cesare Cremonini, Amateur. Quinto posto per J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Quarta posizione per Madame con l'album Disincanto. Terzo posto per Elisa con Kintsugi. Seconda posizione per Ultimo con Il giorno che aspettavo. E alla prima posizione guadagna due posti e va in vetta Biagio Antonacci. 17° album in studio per lui. L'album si intitola Mustang. Ci ascoltiamo. Nuovo singolo con Saif, Spirituale.

0: Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E così Biagio Antonacci conquista la vetta dell'Italia Hit Parade per quello che riguarda la settimana che va dal 5 all'11 ottobre 2026 con l'album Mustang. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sempre sintonizzati su queste magiche frequenze che sono i 96-800 MHz di Radio La Voce in compagnia del nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, vi saluto di cuore, un abbraccio dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto dal nostro Michele che cura la regia del programma. Vi vogliamo un mondo di bene e vi aspettiamo sempre qui la prossima settimana. Ciao!

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 15 e 36 minuti.
5: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Informazione,
4: informazione,
3: news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
5: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 6 ottobre, che apriamo con San Vito, dove ieri mattina, nella nuova e accogliente sala multifunzionale di via Fontana Iri, è stato presentato il piano di pronto intervento sociale del PLUS, Sara Busgerri. Alla presenza degli amministratori dei comuni che fanno parte del piano locale unitario dei servizi alla persona e degli operatori e tecnici degli enti coinvolti. Si tratta di un passaggio importante nella costruzione di una rete territoriale capace di intervenire tempestivamente quando una persona o un nucleo familiare si trova improvvisamente ad affrontare una situazione di grave difficoltà. L'obiettivo del pronto intervento sociale è infatti quello di non lasciare senza risposta chi vive un'emergenza, garantendo ascolto, accoglienza, orientamento e assistenza attraverso un sistema organizzato e coordinato tra i diversi soggetti istituzionali e sociali presenti nel territorio. Il servizio nasce per affrontare quelle situazioni nelle quali non è possibile attendere i normali tempi di accesso ai servizi sociali e nelle quali è necessario intervenire rapidamente per mettere in sicurezza la persona e individuare una prima risposta al bisogno. Il pronto intervento sociale potrà essere attivato, in particolare in presenza di situazioni di abbandono, violenza, allontanamento dal nucleo familiare, povertà estrema, grave marginalità, eventi traumatici o calamitosi e più in generale, ogni qualvolta si presenti una condizione di emergenza sociale che richieda un intervento immediato. Il servizio sarà operativo nei comuni di Armungia, Vallau, Castiadas, Muravera, San Nicolo Gerrei, San Vito, Sirius, Villa Puzzu, Villa Salto e Villa Simius. Il servizio garantisce ascolto, accoglienza e assistenza 24 ore su 24 anche nei giorni festivi. Per richiedere l'intervento è necessario telefonare al numero 070 0952 252. Si è insediato il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di San Vito, chiamato a dirigere la sicurezza pubblica e la presenza territoriale in tutto il Sagabus e in parte del Gerrei. Il capitano Edoardo Quaglino ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di San Vito, succedendo al capitano Pasquale Striano, destinato in Emilia Romagna. Per il nuovo comandante si tratta di un incarico di primaria responsabilità in un territorio caratterizzato da specifiche esigenze di prevenzione e controllo in cui metterà a frutto la diversificata esperienza professionale acquisita nel corso della sua carriera. Il capitano Quaglino è stato ricevuto dal comandante della Legione Carabinieri Sardegna, generale di Brigata Francesco Rizzo, e dal comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, generale di Brigata Luigi Grasso, che gli hanno rivolto i migliori auguri di buon lavoro per i complessi e stimolanti compiti che lo attendono, sottolineando l'importanza strategica della vicinanza al cittadino, della tutela della legalità e della collaborazione con le istituzioni locali e le comunità del territorio. Il nuovo comandante ha espresso profonda gratitudine per la fiducia accolta dall'arma, confermando il massimo impegno nel garantire la sicurezza, la presenza capillare delle stazioni carabinieri e la continuità dell'azione di contrasto ad ogni forma di illegalità. Il prossimo venerdì 9 ottobre alle ore 17 presso la sala consigliare professor Piero Lodo del comune di Muravera si terrà un importante incontro dedicato al futuro e alla valorizzazione della produzione agrumicola. All'incontro al quale sono invitati tutti gli agrumicoltori agricoltori del territorio parteciperanno a Salvatore Lotta, direttore commerciale dell'Orto di Eleonora, società cooperativa agrumicola campidanese. La più importante organizzazione di produttori agricoli della Sardegna, leader nel settore ortofrutticolo dell'isola e gli assessori all'agricoltura dei comuni del Sardabus. L'incontro sarà un'opportunità di confronto e crescita per creare sinergie e dare nuovo impulso al comparto agricolo locale. Il comune di Muravera, grazie all'impegno delle operatrici della biblioteca comunale con il supporto organizzativo di SUIA, la società che lavora nel settore della gestione degli uffici di lingua sarda, cultura, turismo, arte, archeologia, editoria, ricerca, consulenza e formazione, propone il laboratorio di telaio, filai e tessi. L'iniziativa è realizzata attraverso i fondi dedicati alla tutela della lingua sarda, legge 482/99 e legge regionale 22/18, ottenuti lo scorso anno grazie al lavoro di programmazione degli uffici comunali. Il primo appuntamento del laboratorio filai e tessi per adulti e bambini è programmato per domani mercoledì 7 ottobre alle ore 16 presso la biblioteca comunale. L'attività prevede la filatura a mano, la tessitura a mano sul telaio, le tecniche principali per la lavorazione della lana e il percorso completo della materia prima al prodotto finito. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Nubi in progressivo aumento, con piogge, rovesci e anche a carattere temporalesco dal pomeriggio. Schiarite in serata, i venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione nord-est, il mare sarà mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
3: Informazione,
0: informazione,
3: news,
0: informazione
3: locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

amici, siamo pronti per ripartire. Un altro appuntamento, un'altra puntata insieme con la musica del programma di Eddie Chierichetti qui su Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera. Gianni pronto per viaggiare insieme a voi con le hit di oggi, di ieri, di domani, tante new entry, novità discografiche, le vostre canzoni preferite, con dediche, saluti, auguri. A proposito di auguri, partiamo subito con la prima dedica di oggi, e proprio con degli auguri di buon compleanno all'amico Mattia, con questo brano degli 883, Gli anni.

E così abbiamo cominciato la puntata con il dedicare alla canzone degli 883 gli anni all'amico Mattia, che stiamo festeggiando oggi è il suo compleanno, quindi tanti auguri, un mondo di auguri all'amico Mattia con la canzone degli 883 che abbiamo appena ascoltato. In arrivo anche Dedica, che è il titolo della nuova canzone di Ernia.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ancora un saluto, un buon pomeriggio da Gianni che arriva a voi e parte dallo studio 1 di Radio La Voce dalla via Marconi 107 in Muravera. Si continua a viaggiare, intanto un saluto, una dedica anche all'amico Matteo, alla sua bellissima girl, con il prossimo brano in arrivo, Vuelo Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole.

Sulle note della nuova canzone di Elisa saluto anche un'amica ascoltatrice, una grande fan del programma Dediche Richieste, anche mio. Saluto grande a Roberta e un saluto anche, un ciao a Giorgio, che stanno seguendo, non mancano mai all'appuntamento del nostro pomeriggio in musica. Va bene, continuiamo dopo Elisa con gli U2, Silenzio, che non dobbiamo far silenzio, ma è il titolo della canzone, U2.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Immancabili U2 qui al programma di Dicche Richieste con questa nuova canzone, nuovo singolo Silenzio. Ancora musica, torniamo in Italia con Ragazzino, il titolo del nuovo di Fred De Palma.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

amici e amiche in ascolto, siamo entrati nello spazio dance del programma Dediche Richieste con Dance Tiria, il singolo di Madonna in questa versione remix. Va bene, continuiamo con il prossimo. Intanto vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta: 34 612 72 406.

Bene, con il prossimo disco Dance in partenza ci sono dei saluti ma anche una dedica a due assidue ascoltatrici del nostro spazio, le fan del programma ma anche di chi lo conduce, quindi saluto grande a Sabrina ma anche alla piccola fan Giulia. Per loro questo disco di Peggy Goo Woman.

Bene, con questo bel disco dance di Peggy Goo Woman, saluti e dedica a Sabrina e alla piccola fan Giulia. Va bene, continuiamo con il prossimo disco nuovo di Ricky Martin.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

È da un po' che stiamo ascoltando questa cover di Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, è un altro disco richiesto da voi in questa puntata e approfitto per ricordarvi il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta 34612 72406.

Don't Stop e la voce era quella di LP, questo era il suo ultimo singolo che abbiamo già ascoltato diverse volte in queste ultime settimane. Intanto c'è un altro disco, un'altra bella new entry, Nuvole, e le voci sono quelle dei Tiro Mancino e Simona Molinari.

Tino Mancino, Simona Molinari insieme per questa bella canzone italiana dal titolo Nuvole. Un altro disco richiesto da voi, Marco, che saluto, è stato lui a richiedermi qualcosa per te di Ligabue.

17-8 minuti, il nostro programma piano piano giunge al termine, abbiamo ancora spazio per stare insieme, ascoltare buona musica e ricevere i vostri messaggi in WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Musica Made in Italy con un altro brano che ci avete richiesto in questa puntata, per noi è il nuovo singolo di Geoliere insieme ad Achille Lauro.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

con questo disco di David Guetta, You and I, Me and You. Gianni vi saluto e vi dà appuntamento alla prossima. Si parte alle 16:05 con un nuovo viaggio musicale. Ciao, grazie a tutti per aver seguito dalla radio, in streaming, dall'app, in dub. Alla prossima, ciao.

kişi Omar. Perché non dai una niente, o sai che devo fare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 17 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Ci colleghiamo con la nuova chiesa succursale di Muravera per la celebrazione della Santa Messa.
1: Il Signore sia con voi. Oggi nella nostra celebrazione vogliamo presentare al Signore la nostra sorella Ceci Silvana. Chiamo al Dio dell'amore e della misericordia. Chiamo al Signore anche le nostre famiglie, in particolare quelle che stanno vivendo un momento di sofferenza, di fatica, che Gesù sia conforto, consolazione. Chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo, come io perseguitassi chiaramente la Chiesa di Dio e la devastassi, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, mi compiacque di rivelare a me suo figlio, perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito, senza consultare nessun uomo, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, dopo 3 anni, andai a Gerusalemme per consultare Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, io attesto davanti a Dio che non mentisco. Quindi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma ero conosciuto personalmente alle chiese della Giudea che sono in Cristo. Soltanto avevano sentito dire: colui che una volta ci perseguitava va ora annunziando la fede che un tempo voleva distruggere. E glorificavano Dio a causa mia. Parola di Dio. Guidami, Signore, sulla retta via. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seguo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Guidami, Signore, sulla retta via. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. So sono stupende le tue opere. Guidami, Signore, sulla retta via. Tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Guidami, Signore, sulla retta via. Alleluia. Alleluia. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono con amore. Alleluia.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quel tempo Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù le rispose: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore. Ti hanno dato Gesù Cristo. Oggi la parola del Signore è luce per il nostro cammino e Gesù in modo particolare ci indica, lo indica ai discepoli anche attraverso questi fatti e questi incontri che lui vive, sottolinea quegli atteggiamenti che i discepoli devono avere, o meglio, cosa rende il discepolo discepolo di Gesù, quali sono quei valori, quelle esperienze, quei principi che devono guidare il discepolo, l'apostolo, coloro che seguono maestro. Poco prima Gesù aveva risposto al dottore della legge, noi ieri abbiamo ascoltato il testo, che gli chiede cosa deve fare per avere la vita eterna. E Gesù ributta sul maestro la domanda: cosa dice la legge? Il maestro, esperto della legge, dice che di amare Dio, il cuore, l'anima, le forze, la mente e il prossimo come se stesso. Anche in questo Gesù ha dato un insegnamento importante, le cose essenziali che il discepolo deve vivere, deve scegliere, no? Amare Dio, amare il prossimo. Il dottore vi ricorda da chiedere: ma chi è il prossimo? Trovando ancora forse qualche scusa per mettere in difficoltà Gesù. Gesù ha detto: amare il prossimo facendosi il prossimo, no? Il discepolo è colui che ama il prossimo facendosi vicino, facendosi prossimo, mettendo compassione. Dopo che ha fatto questo intervento Gesù, lui continua il viaggio verso Gerusalemme e incontra questa famiglia. Qui vengono nominate Marta e Maria, e sappiamo che anche Lazzaro è parte di questa famiglia, una famiglia dove Gesù era di casa, dove Gesù molto spesso andava dopo che predicava. Gesù viene trovato, incontrato da questa donna, Marta, che lo accoglie nella casa. E chiaramente quando uno accoglie uno in casa, l'ospite dà tutte le attenzioni. E Gesù coglie l'occasione della domanda che Marta fa. Si vede che Marta aveva confidenza, perché a un ospite non vai a chiedere quello che ha chiesto Marta. Passati avanti, dice: Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Deve avere una confidenza, nessuno di noi dice questo a un ospite, no? Perché l'altro lo sta seguendo, no? Maria ascoltava la parola di Gesù, peraltro Gesù doveva essere anche con i discepoli che vengono accolti, e ci sono due atteggiamenti: l'atteggiamento di Marta, che si dà da fare per accogliere Gesù e credo anche i discepoli, e Maria invece che si mette ai piedi di Gesù e ascolta la sua parola, il suo insegnamento, e Marta lo sollecita un intervento, no? Forse chiedeva aiuto per il servizio, perché non è stato solo Gesù, ma se c'erano anche 12 apostoli, la cosa era più impegnativa. E Gesù coglie l'occasione di questa domanda che Marta fa per dire una cosa molto importante. Lo dice a Marta e a Maria, ma lo dice ai discepoli, lo dice a noi: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore. Qual è la cosa essenziale? Ascoltare la parola. Perché la parola illumina, che la parola verifica, perché la parola indica il cammino, perché la parola
conferma la fede della persona, parola del Signore. Deve essere, come dire, il punto di riferimento che ti porta per ogni discepolo. Non rimprovera Marta perché non ascolta, sta solo dicendogli: Marta, sta attenta a non farti prendere dalle cose del mondo, dalle preoccupazioni del quotidiano. Chiaro che ascoltare la parola non vuol dire che incrocio le braccia e non faccio niente, no? Vuol dire ascoltare la parola e mettersi a servizio, mettersi in azione. Ma Marta manifestava più una preoccupazione del fare, forse anche di fare bella figura, di accogliere bene, però questo la preoccupava e l'agitava, tanto che sollecita verso la sua sorella che non la sta aiutando. Ecco, anche questa è un'attenzione che Gesù ci dà, ci indica, per fare le cose, di dare il giusto peso ad ogni cosa che facciamo, lasciandoci guidare dalla parola del Signore. Nel servizio, nel lavoro, parlo nel nome del Signore, parlo per il Signore. Questo dà pace, no? Faccio quello che riesco a fare, non posso fare tutto. Ma è sempre una testimonianza che il Signore ci chiede, no? Soprattutto nell'ascolto della parola, nel servizio. E credo che questa parola di Gesù, la lettera ai Galati, la mette in pratica. Paolo è proprio un discepolo che si è fatto conquistare dalla parola del Signore. E ai Galati, che gli hanno fatto un po' di difficoltà, perché da loro c'erano un po' di conflitti, per dare autorevolezza al suo insegnamento, guardate, l'altro giorno ha detto: se uno viene ad insegnarvi cose diverse da quello che ho insegnato io, sia anatema, anche fosse un angelo dal cielo. No? Proprio perché Paolo sta annunciando Gesù che lui ha incontrato, che ha cambiato la sua vita, e per dare forza a questo Paolo racconta la sua storia, dicendo come lui era un persecutore e anche con orgoglio difendeva la tradizione giudaica, però Gesù lo ha conquistato, Gesù lo ha chiamato e lui, pur debole e fragile, amato dal Signore, annuncia il Signore, annuncia il Cristo. E Paolo è straordinario, no? Perché mette da parte lui per mettere al centro il Signore che lo ha chiamato. Gesù mette al centro la parola, no? Portare la parola. Paolo fa proprio questo, no? La parola del Signore l'ho conquistato, lui ha l'impegno di annunciare la parola, dare testimonianza. E la lettera di oggi finisce con questo commento, no? Ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea che sono in Cristo. Soltanto avevano sentito dire: colui che una volta ci perseguitava, ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere. E conclude: e glorificavano Dio a causa sua. Pensate un po', delle persone che ci incontrano e vedono come noi cerchiamo di amare, nella semplicità, nel quotidiano, che bello sarebbe che glorificano il Signore per mezzo nostro. Non perché siamo bravi, no? Non perché siamo perfetti, perché amiamo il Signore. Non ringraziano Paolo, ma attraverso Paolo raggiungono Dio. E questa è la missione di ogni discepolo, di ogni apostolo, come noi, no? Che glorificavano Dio a causa mia. È straordinario questo, no? Perché ci invita davvero a prendere coscienza anche di una responsabilità che noi abbiamo nel dare testimonianza dell'amore del Signore. Far vedere che Dio è risorto, che Dio è presente, che Dio agisce anche nella mia fragilità. Non viene in risalto la mia bontà, ma viene in risalto la gloria del Signore. Perché? Perché se la parola entra nel mio cuore, la parola inzuppa in certo modo ogni azione che faccio, le persone si incontrano con lui. Ringraziamo il Signore per questa parola, ringraziamo San Paolo per la sua testimonianza, perché ci incoraggia ad andare avanti, ad essere anche noi nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano, testimoni del Maestro, perché le persone che ci incontrano o quelle persone che raggiungiamo, che incontriamo, glorifichino il Signore. Continuo l'amore di Dio. Andiamo a pregare.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Detto a me.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro

in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Hosanna, Hosanna, Hosanna, nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete di tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il tuo Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Silvana, che è chiamata a me da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione.

Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tu è la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore è buono con chi spera in Lui, con l'anima che lo cerca. Preghiamo. La comunione a questo sacramento, passi la nostra fame e sete di Te, o Padre, e ci trasformi nel Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Domani abbiamo due funerali, uno alle 16 con una signora che non conosco ancora del nome, viene dalla Germania, Remura Verese, e alle 11 del mattino la signora Vittorina Facci è venuta a mancare questa notte scorsa, e giovedì abbiamo invece il funerale alle 11 del mattino, la signora Giovanna, che è venuta a mancare questa mattina presto, la mamma di Martina. Stava molto male, era in ospedale, ha ricevuto i sacramenti, in ospedale sono stato tutti, la settimana, però l'hanno portata a casa. Ci ricordiamo insieme i familiari, diciamo che la situazione. Offriamo al Signore, ricordiamo i parenti e le famiglie. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. In nostra vita tu sei la stella, fra le tempeste qui muore, di chi ti chiama madre d'amore, siamo peccatori ma figli tuoi, accolata prega per noi. Siamo peccatori ma figli tuoi, accolata prega per noi. Tu che nel

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 18 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

che sanno che questo è il trend. Tutti che vendono il culo un brand. Tutti sti bomber non fanno gol, ma tanto racconta se fanno il cash. Pompano il trash in nome dell'all e poi vi stupite degli exit poll. Vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile. Cosa ci vuole a decidere? Tutta sta roba ci ha rotti i coglioni. Questi piazzisti impostori e cialtroni, a me fanno schifo sti cazzi milioni. Le brutte intenzioni. Che succede? Mi sono sbagliato, no?

0: Un autunno fa.
1: Radio La Voce. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno,

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, Hit Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
1: Non guardarmi così, che mi fa intimidire, che non riesco nemmeno a parlare. Sono fatto a misura per avere paura, ma se voglio ti posso mangiare. Ti ho concesso anche troppo, esco ma torno presto, però stavolta

così, così non vado avanti. Non serve chiedere, mi sembra già scontato quanto siamo stanchi.

Non guardarmi così, che mi fa intimidire, che non riesco nemmeno a parlare. Ero fatto a misura per avere paura, scelgo me.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Cari ascoltatori, prepariamoci a lasciare quello che ci è di più caro. Questa è veramente

silenzio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli. Sopra una folla danzante di vandali, li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite, sto puntando lì.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Girl, I'm feeling down tonight.

0: qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Annina, da Ritz Cantastorie.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

0: Carioca.
1: I sassi della stazione sono di ruggine nera, sto sotto la pensilina dove sventola adagio una bandiera, in un campo una donna si china su due agnelli appena nati, strisce al vento nudo sopra il fuoco.

bianco e gelato, intorno dopo la notte ci sono tronchi sporchi di mostri e mille macchine in fila laggiù.

mentre lei parla ad un uomo e io riconosco il suo suono un poco roco. Chiudo il giornale, la guardo.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: È gravità. Un frutto casca a tre piedi, il cielo si mischia all'oceano, c'è chi ha affondato indifeso. La verità è che non si sa proprio nulla dell'universo ed è l'unica che mi piace davvero.
4: È divertente.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: the summer.
1: Sono le 23.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. Jealousy, bring the music back to me.

sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

kişi Omar. Fakirun denerinde o şakarı Omar. E con mio pane non ti va manca mai. Ma tu che ne sai?

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: E

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: È 1:32.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Scommetti sul raggio di sole, sulla bellezza dell'amore, sullo splendore della vita. Scommetti su te stesso e basta.
2: Il gioco d'azzardo, anche quello online, può creare dipendenza e diventare patologico. Può distruggere tutto ciò che si è costruito e su cui si dovrebbe scommettere.
1: Basta poco per essere felici. Scommettiamo che smetti. Punta sul futuro.
3: È un messaggio di Radio La Voce.